con un palizzo in son, policocci saranno bravi, oggi lo state, tu non sei qui. Policusi, policruco, policusi, policori. Las consequences, las consequences, las consequences.